0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie, un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali, anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari ed aerei per facilitare le operazioni di soccorso rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron, con 9 ministri per parte ad Antibes, Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Per Meloni, senza Roma e Parigi, Unione Europea ed Occidente non sarebbero quello che sono. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. E l'attuale amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si è dimesso. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini. Un epilogo non inaspettato dopo disservizi e ritardi che avevano portato il ministro ad esprimere una certa irritazione. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il nome più accreditato per succedergli è l'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito su Ferrovie, Salvini si dimetta. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla finale ad eliminazione diretta. Nel gruppo F, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. Infine l'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie invece un neonato. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 accedono entrambe alla fase ad eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, eliminata. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani ha assicurato che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. L'hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che hanno confermato i 5 anni per l'ex DDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Italia ancora le prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì decessi legati al caldo sono stati 212. I mondiali americani, l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia di Montella saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 vittime, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela ed è corsa contro il tempo per gli oltre 40.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco. Resta alta la tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani assicura che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morricone, il 63enne di Camaiore che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio. L'uomo si trova nel carcere di Lucca ed è sottoposto a fermo per duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. 3 persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano avvenuto all'alba di oggi lungo la statale 89. Le 3 persone viaggiavano su un Opel Corsa distrutta nell'impatto e sono morte sul colpo. Ai mondiali americani l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 dispersi e il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Le operazioni di soccorso proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-Unifil. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per gli Uffizi proseguirà fino a domenica. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e 2 uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo, poi è fuggito senza prestare soccorso. Oggi alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon. Jannik Sinner, campione in carica, guiderà il seeding, ma tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Cobolli, Darder e Arnaldi. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, l'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il consistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto, il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma l'AGCOM in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La strage di Viareggio, dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di rotte sui 500 aerei USA decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto e che Rutte ha confuso la tipologia dei voli autorizzati. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono invece 235. Intanto una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo quasi 36 ore dalle 2 scosse di terremoto che hanno sconvolto il Venezuela. Venerdì da bolino rosso a causa del caldo estremo per 18 città italiane. Intanto in Europa si continua a morire per l'afa, in Spagna i decessi per caldo ammontano 212. Il governo francese ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. La MotoGP, Marco Bezzecchi ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Olanda, acuto finale di Bagnaia che si è piazzato secondo, terzo posto per Jorge Martin. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del terremoto che ha devastato il Venezuela con 2 scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi. Il bollettino è drammatico e destinato a salire. Si registrano almeno 235 morti, 4.300 feriti e 50.000 dispersi. Tra i deceduti anche un italo venezuelano. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Medio Oriente e Ucraina. Dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA raggiungono i 55 gradi. Un'ondata di caldo eccezionale ha preso alla sprovvista anche pronto soccorso. Per la Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza ci sarebbe stato nelle grandi città un incremento degli accessi del 10-15% nei reparti di urgenza. Inizierà contro Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero 1 al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Darderi. Per Kobollic e Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Berrettini e la wildcard Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Ceverri. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Cronaca in apertura, si è costituito ieri in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che la Cassazione ha reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, 32 morti e un centinaio di feriti. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti a oltre 4.300, 42.000 persone risultano ancora disperse. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Identificati ed avvertiti i clienti interessati. L'ondata di caldo nell'Europa occidentale, con Francia e Spagna in prima linea, ha creato emergenza al pronto soccorso in Italia. L'aumento degli accessi dei pazienti è del più 10-15%, a pesare soprattutto la fragilità. All'ospedale pediatrico di Roma del Bambino Gesù arriva un bimbo su quattro per problemi legati al picco di caldo. Il basket, Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.890 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti. Accetto la decisione dei giudici. Rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nel

prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna GPL morirono 32 persone. Alessandro Chiani, 19enne condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, 22enne, studente della Bocconi, restò invalido a vita e perdonò chi lo pestò e accoltellò, intraprenderà un percorso di giustizia riparativa. Lo propose la vittima e lo ha deciso il GUP. Gli esteri, il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Paura oggi a Pechino, dove un piccolo aereo si è schiantato contro la CITIC Tower, nota anche come China Zun, che con i suoi 109 piani è il grattacielo più alto della capitale cinese, nel quartiere finanziario di Guomao. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali vittime o ferite e le cause dell'incidente restano sconosciute. Il calcio, il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una ricompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Dall'Italia l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. A Milano, in zona Corvetto, un uomo che pedalava diretto al lavoro è stato aggredito violentemente da 3 ragazzi e rapinato della bicicletta. Uno dei 3 l'avrebbe anche colpito e ferito con un coccio di bottiglia. I 3 sono andati poi a riposare in un parco subito dopo il furto e sono stati arrestati per rapina in concorso. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto Gura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi. Il ministro degli esteri Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, il 26enne di origini albanesi arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto dopo un inseguimento a 180 km orari. Berisha è accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Tragedia a Marsiglia, un neonato di 18 mesi è stato dimenticato in auto sotto il sole ed è stato ritrovato in gravissime condizioni a causa del caldo. È stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario della città d'urgenza, dove però è morto poco dopo. Il padre lo avrebbe dimenticato in auto. Morte naturale oppure omicidio? Saranno le indagini a stabilire cosa è successo ad una donna di 56 anni, deceduta nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Ad allertare i soccorsi è stato il compagno, ma dal primo esame sul corpo sarebbero emersi segni sul collo. Formula 1, Kimi Antonelli, leader nel mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani le ultime prove, poi le qualifiche alle 16. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. A poco più di 24 ore dai terremoti di 7.2 e 7.5 in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di circa 50.000 persone. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi. Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata in Francia. Il piccolino è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo e non ce l'ha fatta. Va in domiciliare col braccialetto Genti Berisha, il 26enne albanese

0: Arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Imprezzabile, caduto a Milano dalla moto mentre lo inseguiva. Il 26enne era stato arrestato per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. In cella con la schiena dritta, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Il calcio, i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay mentre Capo Verde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto ed Iran. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano, estratto vivo dalle macerie un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari ed aerei per facilitare le operazioni di soccorso rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron, con 9 ministri per parte ad Antibes, Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Per Meloni, senza Roma e Parigi, Unione Europea ed Occidente non sarebbero quello che sono. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. E l'attuale amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si è dimesso. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini. Un epilogo non inaspettato dopo disservizi e ritardi che avevano portato il ministro ad esprimere una certa irritazione. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il nome più accreditato per succedergli è l'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito su Ferrovie, Salvini si dimetta. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla finale ad eliminazione diretta. Nel gruppo F Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i 16esimi. Infine l'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie invece un neonato. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 accedono entrambe alla fase ad eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Ed è tutto. A più tardi.
2: Un giorno dalla redazione. È di almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. La presidente d'interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani ha assicurato che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. L'hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che hanno confermato i 5 anni per l'ex DDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Italia ancora alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì decessi legati al caldo sono stati 212. I mondiali americani, l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia di Montella saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 vittime, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Ed è corsa contro il tempo per gli oltre 40.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Resta alta la tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani assicura che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morriconi, il 63enne di Camaiore che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio. L'uomo si trova nel carcere di Lucca ed è sottoposto a fermo per duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. 3 persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano avvenuto all'alba di oggi lungo la statale 89. Le 3 persone viaggiavano su una Opel Corsa distrutta nell'impatto e sono morte sul colpo. Ai mondiali americani l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 dispersi e il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Le operazioni di soccorso proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per gli Uffizi proseguirà fino a domenica. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo, poi è fuggito senza prestare soccorso. Oggi alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon. Jannik Sinner, campione in carica, guiderà il seeding, ma tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darder e Arnaldi. È tutto, più tardi. Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, l'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro che di fatto ha aperto il concistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma l'AGCOM in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La strage di Viareggio, dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di rotte sui 500 aerei USA decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto e che Rutte ha confuso la tipologia dei voli autorizzati. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono invece 235. Intanto una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo quasi 36 ore dalle due scosse di terremoto che hanno sconvolto il Venezuela. Venerdì da bolino rosso a causa del caldo estremo per 18 città italiane. Intanto in Europa si continua a morire per l'AFA, in Spagna i decessi per caldo ammontano 212. Il governo francese ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. La MotoGP, Marco Bezzecchi ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Olanda, acuto finale di Bagnaia che si è piazzato secondo, terzo posto per Jorge Martin. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi. Il bollettino è drammatico e destinato a salire. Si registrano almeno 235 morti, 4.300 feriti e 50.000 dispersi. Tra i deceduti anche un italo venezuelano. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Medio Oriente e Ucraina. Dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA raggiungono i 55 gradi. Un'ondata di caldo eccezionale ha preso alla sprovvista anche pronto soccorso. Per la Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza ci sarebbe stato nelle grandi città un incremento degli accessi del 10-15% nei reparti di urgenza. Inizierà contro Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Darderi. Per Kobollic e Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Berrettini e la wildcard Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Cronaca in apertura, si è costituito ieri in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che la Cassazione ha reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, 32 morti e un centinaio di feriti. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti a oltre 4.300, 42.000 persone risultano ancora disperse. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Identificati ed avvertiti i clienti interessati. L'ondata di caldo nell'Europa occidentale con Francia e Spagna in prima linea ha creato emergenza al pronto soccorso in Italia. L'aumento degli accessi dei pazienti è del più 10-15%, a pesare soprattutto la fragilità. All'ospedale pediatrico di Roma del Bambino Gesù arriva un bimbo su quattro per problemi legati al picco di caldo. Il basket, Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.890 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex DDFS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati. Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio di oggi a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Formula 1, di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna GPL morirono 32 persone. Alessandro Chiani, 19enne condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio e rapina di 50 euro, ai danni di Davide Cavallo, 22enne, studente della Bocconi, restò invalido a vita e perdonò chi lo pestò e accoltellò, intraprenderà un percorso di giustizia riparativa. Lo propose la vittima e lo ha deciso il GUP. Gli esteri, il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Paura oggi a Pechino, dove un piccolo aereo si è schiantato contro la CITIC Tower, nota anche come China Zun, che con i suoi 109 piani è il grattacielo più alto della capitale cinese, nel quartiere finanziario di Guomao. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali vittime o ferite e le cause dell'incidente restano sconosciute. Il calcio, il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una ricompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Dall'Italia l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. L'ex DDFS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. A Milano, in zona Corvetto, un uomo che pedalava diretto al lavoro è stato aggredito violentemente da 3 ragazzi rapinato della bicicletta. Uno dei 3 l'avrebbe anche colpito e ferito con un coccio di bottiglia. I 3 sono andati poi a riposare in un parco subito dopo il furto e sono stati arrestati per rapina in concorso. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto Gura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi. Il ministro degli esteri Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti. Va ai domiciliari con un braccialetto elettronico Genti Berisha, il 26enne di origini albanesi arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto dopo un inseguimento a 180 km orari. Berisha è accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Tragedia a Marsiglia, un neonato di 18 mesi è stato dimenticato in auto sotto il sole ed è stato ritrovato in gravissime condizioni a causa del caldo. È stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario della città d'urgenza, dove però è morto poco dopo. Il padre lo avrebbe dimenticato in auto. Morte naturale oppure omicidio? Saranno le indagini a stabilire cosa è successo ad una donna di 56 anni, deceduta nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Ad allertare i soccorsi è stato il compagno, ma dal primo esame sul corpo sarebbero emersi segni sul collo. Formula 1, Kimi Antonelli, leader nel mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani le ultime prove, poi le qualifiche alle 16. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. A poco più di 24 ore dai terremoti di 7.2 e 7.5 in Venezuela, si continua a scavare tra le macerie, alla ricerca di circa 50.000 persone. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi. Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata in Francia. Il piccolino è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo e non ce l'ha fatta. Va in domiciliare col braccialetto Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Imprezzabile, caduto a Milano dalla moto mentre lo inseguiva. Il 26enne era stato arrestato per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. In cella con la schiena dritta, l'ex amministratore delegato di Ferrovia dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 9 giugno del 2009, quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Il calcio, i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capo Verde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto ed Iran. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. e di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano, estratto vivo dalle macerie un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari ed aerei per facilitare le operazioni di soccorso rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron, con 9 ministri per parte ad Antibes, Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Per Meloni, senza Roma e Parigi, Unione Europea ed Occidente non sarebbero quello che sono. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. E l'attuale amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si è dimesso. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini. Un epilogo non inaspettato dopo disservizi e ritardi che avevano portato il ministro ad esprimere una certa irritazione. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il nome più accreditato per succedergli è l'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito su Ferrovie, Salvini si dimetta. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla finale ad eliminazione diretta. Nel gruppo F Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. Infine l'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie invece un neonato. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 accedono entrambe alla fase ad eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Ed è tutto. A più tardi.
2: Un giorno dalla redazione. È di almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. La presidente d'interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani ha assicurato che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. L'hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che hanno confermato i 5 anni per l'ex DDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Italia ancora alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì decessi legati al caldo sono stati 212. I mondiali americani, l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia di Montella saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 vittime, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Ed è corsa contro il tempo per gli oltre 40.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Resta alta la tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani assicura che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morriconi, il 63enne di Camaiore che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio. L'uomo si trova nel carcere di Lucca ed è sottoposto a fermo per duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. 3 persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano avvenuto all'alba di oggi lungo la statale 89. Le 3 persone viaggiavano su un Opel Corsa distrutta nell'impatto e sono morte sul colpo. Ai mondiali americani l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 dispersi e il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Le operazioni di soccorso proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per gli Uffizi proseguirà fino a domenica. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e 2 uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo, poi è fuggito senza prestare soccorso. Oggi alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica, guiderà il seeding, ma tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darderi e Arnaldi. È tutto, più tardi. Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, l'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro che di fatto ha aperto il consistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali.

0: 5 regioni. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto, il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma la Agcom in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La strage di Viareggio, dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di rotte sui 500 aerei USA decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto e che Rutte ha confuso la tipologia dei voli autorizzati. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono invece 235. Intanto una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo quasi 36 ore dalle due scosse di terremoto che hanno sconvolto il Venezuela. Venerdì da Bolino Rosso a causa del caldo estremo per 18 città italiane. Intanto in Europa si continua a morire per l'AFA, in Spagna i decessi per caldo ammontano 212. Il governo francese ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. La MotoGP, Marco Bezzecchi ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Olanda, acuto finale di Bagnaia che si è piazzato secondo, terzo posto per Jorge Martin. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre, il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 6 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma, madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh, senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della Questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime

0: Vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Domenica sera invece aumenterà il rischio per qualche temporale in più sui rilievi, che localmente potranno spingersi verso le pianure limitrofe. Possibile break temporalesco più generalizzato all'inizio di luglio, con attenuazione dei valori massimi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Primavera ed estate, e pensi già al caldo, fai bene.
8: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
9: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori, e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi sabato 27 giugno. Le stelle dicono: Ariete. Nulla dovrà turbare il vostro entusiasmo che gode dei favori di alcune stelle amiche. Pertanto tralasciate un po' di nervosismo e godetevi ogni successo senza pensieri. Toro. Ci pensa una buona Venere per aiutarvi a portare a termine i vostri doveri senza faticare troppo. Tutto ok? Gemelli. Cercate di impegnarvi con costanza, otterrete molto di più di quanto potevate aspettarvi. Cancro, Venere nel segno vi rende collaborativi e nell'ambiente professionale la vostra creatività sarà molto apprezzata, così come in famiglia. Leone, il settore professionale vi dona belle soddisfazioni che dovrete coltivare anche per il futuro, perciò datevi da fare. Vergine, la dissonanza di Mercurio mette l'accento su questioni lavorative irrisolte, ma non dovrete accelerare i tempi, siate sempre cauti e vigili. Bilancia. Non trascurate la vita affettiva che ha bisogno della vostra attenzione. Scorpione, il buon aspetto di Plutone e Nettuno vi invita ad agire nell'ombra. Se sarete astuti avrete notevoli vantaggi, anche per l'avvenire. Sagittario, sereno il dialogo familiare. Capricorno, a causa della dissonanza di Venere e rapporti affettivi potrebbero essere sempre un po' tesi. Siate pazienti e più maleabili. Acquario, amore romantico e passionale. Pesci, il periodo è un po' complicato da piccole ma fastidiose noie, pertanto dovrete essere pazienti e limitarvi alle urgenze. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: La stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
10: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
11: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
12: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
13: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
14: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
15: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

0: Radio City Estate. Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: frenetica musica anni 80, però aspetta che c'è l'anteprima. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Okay. Io e il ragazzo, il mitico ragazzo della maglia arancione, okay, Alessio del Guantanamo, stiamo in attesa che arrivi.
0: Ok, allora un po' di suspense, quindi fine anteprima, come si dice in TV. Depeche Mode, sono le 8:01.
3: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa ed

0: subisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Tragedia a Roma, sterminata una famiglia, uccisi madre, padre e figlia di 6 anni, l'assassino sarebbe in fuga. Hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio di 18 anni è rimasto ferito in maniera non grave. Le vittime sono originarie del Bangladesh senza precedenti. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto è salito invece a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Mondiali di calcio, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda termina 1-1 tra Egitto e Iran. Ed è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: insieme un sacco di amici già presenti. Allora, facciamo una cosa, lasciamo entrare l'aria fresca del mattino finché si può, apriamo, spalanchiamo le finestre per poi chiudere tutto con il caldone anche oggi. Buon weekend a tutti, buon sabato, iniziamo così Bausa con Magnetic. Come state? Buongiorno. Ho visto già un po' di gente, un po' di amici in cammino, una bella camminata, una bella corsetta nelle prime ore del mattino. E noi trascorriamo insieme queste 4 ore insieme fino alle 12. Siete con Paola, la nostra musica anche dei giornalisti completamente.
1: Ciao, sono Mari di Novi Ligure. I love Radio City.

passati un po' di anni, 2016, con dei giornalisti tutti insieme, con completamente 8 e 11. Buongiorno amici, benvenuti dunque il nostro sabato, bel sabato insieme. Allora iniziamo con un po' di saluti, un po' di messaggi che stanno arrivando al 333-4635-873. Buongiorno da ciò che è rimasto dallo scioglimento del mio corpo. È super quark, dovuto al caldo asfissiante degli ultimi giorni. Qui il nostro amico Umberto ci scrive da Roma, è da capitale, quindi è caldone, immagino anche lì. Buon fine settimana Paoletta, buon weekend a tutti noi fedelissimi della nostra Radio del Cuore, we love Radio City. Grazie mille Umberto, dai forza e coraggio, un abbraccio grande come sempre a distanza, e grazie per essere sempre con noi, chi ci ascolta in streaming appunto con la app oppure con la classica radiolina, la magica radio. Allora Angelina, buongiorno. Jessica, un bacione a voi. Colli, un abbraccio. Claudia, buongiorno. Paoletta, qui non è estate, è cremazione, quindi chiudiamo, dice, chiudiamo e accendiamo il condizionatore. Beh, potendosi, un aiutino non è il massimo, nel senso, non fa bene, abbiamo sempre un po' paura, no, dell'aria condizionata, però nella giusta misura, ecco, quindi un pochino se c'è è un aiuto valido. Il ventaglio è sempre con noi, sempre in borsa. Buon sabato a tutti, grazie Claudia, un bacione anche a te. Harry Styles.

di amici, ma giusto così. Tutti attivi, operativi in queste ore che, diciamo, sono abbastanza le più fresche, no? Ecco, poi bisogna andare o a dormire o tuffarsi in piscina. Vi aspettiamo anche oggi al Parco Acquatico Lavaggiello, Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Intanto abbiamo riascoltato Anastasia.

0: Sassi.
1: I love Radio City.
2: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
3: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
2: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
3: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
4: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
5: Aspetta, aspetta, i piatti?
6: Finiti.
5: E i bicchieri?
6: Finiti anche quelli.
5: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
7: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponte.

0: la canzone è il successo di Dua Lipa su Radio City. Allora stavo dando un'occhiata al traffico, perché ovviamente ci sono tante partenze, oppure la gitarella fuori porta, quindi la gita di un giorno anche, destinazione mare. Allora quindi sulla la mitica A26, rallentamenti, code a tratti, forti rallentamenti per traffico intenso tra diramazione Predosa Bettole e allaccio A10 Genova Ventimiglia, quindi tanta pazienza, prudenza ovviamente, buon viaggio. Continuiamo una delle nostre novità. Novità. Una nuova collaborazione per Giova insieme a Gabri Ponte, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sentite il ritmo, sentite la base, beh c'è Gabri Ponte insieme a Lorenzo Giova su Radio City, questa è DNA, una delle nostre novità. Allora buongiorno a tutti, un sacco di amici, un sacco di messaggi già questa mattina. Buongiorno a tutti di Radio City, buongiorno Paoletta dal Garbagnolo, ciao Pino, come va, come butta? Saluto ancora e ringrazio Alessio, Roberto, c'è anche Roberto, e Pinuccio, ciao ragazzi, buon sabato, buongiorno, buon sabato Paola da Michele di Tortona, I love Radio City, grazie Michele, da un po' non ci sentiamo, grazie mille, un abbraccio a te, saluto, mando un bacione a Sonia, allora prossimi giorni viene a trovarci al parco acquatico a Lavagello, venite che qua si sta bene, eh sì, bene benone. Poi, allora, siamo andati prima a Roma, grazie al nostro amico Umberto, adesso andiamo a Milano, un'altra zona fresca, fresca, buon sabato a te caro Roby, allora ho chiesto se vede il mare in questi giorni, nada, nada per ora, però insomma ha fatto qualche giorno in Toscana, che bello, bellissimo, la scorsa settimana, qui mi salva un po' lo scooter, un aiutino volendo, sì. Sto pensando di passare una bella giornata al fresco all'IKEA, ok, restano sempre i supermercati, i centri commerciali. Ciao Roby, un abbraccio grande sempre con noi, grazie mille, una delle nostre preferite di questa stagione, possiamo già dire di questi giorni, di questo periodo, Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: proprio verso sud, di solito destinazione mare in questo weekend, allora, e la chiamano estate. Allora qui non è estate, è cremazione. Ribadisco il concetto, il pensiero di Claudia rende l'idea, ci sta. Allora buon viaggio. Naturalmente guardavo oltre alla 26 di cui parlavo prima, anche sulla 7, insomma coda tratti tra Roncoscrivia e Busalla per lavori, e poi insomma il traffico classico del weekend e delle partenze per le vacanze. Abbiamo riascoltato intanto Negrita.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Anna e Sabrina, Madonna Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love. Sapete che doveva uscire un film su Madonna, invece no buono. Madonna rivela che il suo film biografico è stato accantonato per problemi di budget. Avrei dovuto fare un film sulla mia vita, dice, ho lavorato alla sceneggiatura per 2 anni, ho avuto una vita straordinaria, una vita intensa, quindi avevo bisogno di un budget consistente, quindi non abbastanza. E allora no budget, no party, no film, per adesso niente di fatto. Intanto andiamo avanti così su Radio City, Portugal The Man.

sabato insieme a tutti voi. Grazie, grazie a tutti davvero. Oh, saluto i nostri colleghi giù in piscina, quindi saluto Bianca, un bacione, Gianluca, Carlo, tutti gli amici baristi, bagnini, eccetera eccetera. Saluto anche tutti gli amici al bar, come sempre facciamo. Grazie per essere con noi. Arrivano i consigli: chi non ha la piscina a disposizione, una bella bacinella, perché no, un catino d'acqua fresca, i piedini a bagno in ammollo, acqua fresca, perfetto, ci sta. Gaia, questa è Bossa Nostra.

La canzone di Gaia su Radio City, questa è Bossa Nostra. Vi ricordo un appuntamento per domani. Domenica l'Associazione Officina Molarese insieme al Comune, all'Agriturismo a modo mio, la cantina Tre Castelli vi invita al secondo raduno di auto storiche e Young Timer alle 9 nella sala consigliare del Comune di Molare, inaugurazione della mostra Bagliori d'estate, pittura e fotografia con gli artisti Gasperini, Luzzani, Odone e Viotti. Eventi da non perdere, frutto di un'idea nata dal connubio tra storicità e opere d'arte, quindi molto interessante, molto bello. Domani a Molare a partire dalle 9 presso il Comune. Adesso dal passato, fine agli 80 con Tears for Fears.

vorrei lanciare un saluto alla nostra amica Pupina. Insieme a GP ho visto una bella foto in buona compagnia con i Minions, meravigliosi Minions. Beh, la nostra amica Pupa veramente tutto fare, dipinge, trucca, pettina, maga, una maga in cucina. Un bacione grande a voi.

0: Intanto So in the Seas of Love 1989 con Tear for Fears. Ci colleghiamo con la redazione Ultime Notizie, 9:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Triplice omicidio a Roma in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellati. Trovato ferito l'altro figlio della coppia minorenne. Non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. È caccia all'assassino. Risale la tensione a Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Una folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Hezbollah in piazza Beirut contro l'intesa. 920 morti e oltre 50.000 dispersi sono i numeri dell'apocalisse venezuelana, destinati tragicamente a salire. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Intanto nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di un anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. Mondiale di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno. Ai sedicesimi il Belgio, prima del gruppo G dopo la manita alla Nuova Zelanda. Egitto e Iran 1-1, passano i nordafricani. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
8: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
9: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Saluto Angie, grazie. Silvia, Silvietta, oggi bagnetto non stop, praticamente per tutto il pomeriggio ci sta, non si esce, in piscina. Saluto ancora Pupina, tutto e di più in ogni cosa che fa, veramente. Un bacione grande a te, GP, e continuiamo così la nostra mattinata insieme. Buon sabato, siete su Radio City Estate con Paola fino alle 12. Sia e Sean Paul, questa è Cheap Thrills.
1: Sono Laura.
2: Sono Elena.
1: Dalla Val Borbera.
2: Loviamo
1: Radio City.

Sean Paul, no, ti sento benissimo. Pupa mi ha mandato un messaggio quasi insomma, un po' giù di voce, perché Cotta ne fa, insomma, combina qualsiasi cosa, fa le ore piccole, insomma, lei insomma è veramente una tuttofare. No, complimenti anche a GP, perché ha pittato, mi piace sempre il termine pittato, confezionato una maglietta dei Minions pazzesca. Lodi a voi, un abbraccio grande grande ragazzi, buon weekend, dai, adesso piano piano ti ripigli, un bacione. Allora, dai Minions ai Pokémon, c'è stato un furto record a Roma, da dove ci ascolta sempre, abbiamo già salutato questa mattina il nostro amico Umberto. Allora, rubate carte Pokémon e One Piece in un appartamento bottino di due carte, ma siete matti, bottino da oltre 200.000 euro, ragazzi, altro che gioielli. Alcune carte da gioco sono diventate un hobby da chiudere in cassaforte, preziosi pezzi da collezione, poi collezionisti in questo caso, ma in tanti settori naturalmente. Questo furto in pieno giorno con la fiamma ossidrica, lì sapevano dove andare, hanno aperto la cassaforte dove erano custodite le preziose carte da gioco. Si tratta di un fenomeno che negli ultimi anni ha visto un'impennata di casi in tutto il mondo, con colpi dal valore di migliaia di euro, episodi di riciclaggio attraverso piattaforme di rivendita sul web. Noi insomma, se qualcuno è esterno da questo discorso, sembra un po' una roba pazza, invece sono sempre i collezionisti, no, che vanno pazzi per pezzi unici. Le carte da gioco, specialmente quelle Pokémon e One Piece, sono diventate dei veri e propri beni di lusso, appunto, al pari di Rolex e borse firmate. Nel dubbio scelgo la borsa. Però, insomma, alcuni collezionisti per pezzi rari sono disposti a pagare anche decine di migliaia di euro. In questo caso, appunto, c'è stato un furto pazzesco, oltre 200.000 euro valore. Insomma, sono carte, dateci un'occhiata se avete qualcosa, insomma, controllate se valgono, perché veramente potrebbe essere così, potrebbe. Olivia Rodrigo su Radio City, estate, questa è Drop Dead.

diverse specialità, tra cui gnocchi al pesto, galletto, spiedini, e dalle 21 serata danzante questa sera con l'orchestra Pessina Sergio, domani domenica con Mauri e Daniela. Il ricavato, molto importante, il ricavato servirà per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Novi Ligure. Oggi e domani dunque la sagra della Croce Rossa di Novi in frazione Merella presso il circolo Whisper.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
3: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Vorresti riacquistare un sorriso splendente?
7: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale, agli intarsi con composito rafforzato nano riempito e lucidato a specchio con paste diamantate, puoi dire addio alle antiestetiche otturazioni scure anche su denti frontali.
6: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
7: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.

0: un furto record pazzesco a Roma di carte preziosissime, carte Pokémon. E allora,
1: Paoletta, se ti posso andare bene, io ho le figurine di Paolo Zangani quando era piccolo e le tengo in cassaforte.
0: Te credo,
1: chiuse, perché vorrei mai che
0: guai. Io direi una bella botta di fortuna. Allora, quindi introvabili, direi, assolutamente. Collezionale tutte. Ciao ragazzi, grazie. Sandrina, buongiorno. Un bacio grande a te, un pochino di Pilates al mattino, dai, ce la facciamo. Novità con Emma.

le nostre novità, non male la canzone nuova di Emma e Fabri Fibra. Tornano a collaborare insieme per questa antidroga, una delle novità che trovate appunto sul nostro sito insieme alle notizie musicali. Venite a fare un giro, vi aspettiamo anche al parco acquatico Lavagello. Buon bagno, buon divertimento, buon sabato a tutti. 9:34, facciamo una pausina a caffè, che dite? Intanto la compilation 3 successi non stop, si parte con Icona Pop e Charlie XCX.

0: Oh no, non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore una grande azienda.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Gaga e Doci insieme, siete su Radio City con Paola fino alle 12, questa è Runway. Come state? Buon sabato, buon weekend a tutti. Allora, un'occhiata alla situazione traffico, direzione mare ovviamente, in questo weekend trafficato. Segnalato un incidente tra diramazione Predosa Bettole e Ovada, quindi di conseguenza ancora rallentamenti e code in questa mattina. Allora, prima abbiamo parlato dei Pokémon, collezionisti veramente pazzi per i Pokémon, sembra una cosa assurda, pazzesca. Abbiamo detto, vi ho detto, del furto a Roma da oltre 200.000 euro. Allora, c'è una novità perché il gioco di carte collezionabili Pokémon compie 30 anni e presenta 30° anniversario, la nuova espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon, che celebra proprio i 30 anni dell'iconico gioco, insomma tutti pazzi, che sarà disponibile a partire dal 16 settembre 2026 presso i rivenditori autorizzati, non solo in Italia, no, di tutto il mondo, quindi in prima fila, pronti per essere i primi ad acquistare appunto questa novità. 9:50, noi continuiamo così, c'è la Shaki insieme a Cardi B.

Funkin' con J-Ax nella nostra mattina. Buon sabato a tutti, ciao Marco, buongiorno. Lui è rinfrescato perché è stato in montagna nei giorni scorsi, meraviglia, il top di questi tempi. Buongiorno Paoletta, che piacere avere la tua compagnia con la tua positività, grazie. Io traffico non ne trovo mai, tranne se trovo un cinghiale, no, speriamo di no. E comunque lui va in bici, quindi pedala, pedala, allora però nelle ore più fresche possibilmente. Un abbraccio Marco. Grazie, grazie a tutti. Allora vi ricordo un appuntamento per domani domenica all'Associazione Officina Molarese insieme al Comune, l'Agriturismo Modo Mio e la Cantina Tre Castelli. Vi invita al secondo raduno di auto storiche e Young Timer a partire dalle 9 nella sala consiliare del Comune di Molare, inaugurazione della mostra Bagliori d'estate, pittura e fotografia con gli artisti Gasperini, Luzzani, Odone e Viotti. Eventi dunque da non perdere, frutto di un'idea nata dal connubio tra storicità e opere d'arte, molto interessante, quindi non perdete domani a partire dal mattino, domani mattina a Molare. Dal passato la nostra musica, City Story Europe, questa è The Final Countdown.

0: saluto Cinzia e tutti gli altri amici. Cinzia che dice: stiamo arrivando in piscina, allora buon divertimento qui al Parco Acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Ciao Cinzia, un bacione, grazie. Intanto storie della musica, del rock con gli Europe, The Final Countdown dal 1986. Le ultime notizie sono le 10:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.

0: Buongiorno dalla redazione. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pinetta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo. I Pasdaran avvertono: se verremo aggrediti ancora, la risposta sarà più ampia. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti sono saliti a 920, mentre restano oltre 50.000 i dispersi. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, rafforzate dall'arrivo di squadre di emergenza da 9 paesi, arrivati i team di Italia e Germania. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel nord del paese. Giovani incensurati raccoglievano le ordinanze di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascoste in snack o alimenti. È quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Emesse 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani tra i 20 e i 23 anni. Mondiale di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I della Francia. Vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa. Ai 16esimi è imbattuto va Capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda. La squadra di Garcia approda alla fase ad eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31ª Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31ª Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
11: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
13: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
14: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
13: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico.
15: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
13: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
15: Info su Volkswagen.it.
16: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: estate caliente. Ciao Silvana, tesorissimo, buongiorno a te, buon sabato e buon weekend, un abbraccio grande a tutti voi, grazie per l'ascolto e naturalmente per i messaggi che stanno arrivando al 333-4635-873. Samurai J con Vito Salamanca, si balla, questo è Flamenco Paranoia.
1: Ciao, sono Maria di Novi Ligure, I love Radio City.

Paranoia con Samurai J su Radio City. Buona mattina, buon weekend. Allora, saluto Barbara, un bacione grande a te ancora, Silvana. Allora, dopo l'acqua di San Giovanni fiorita, profumata che abbiamo fatto, bellissima, c'è la barchetta di San Pietro per il 29 giugno, lunedì, quindi sappiamo la festa dei Santi Pietro e Paolo. E allora preparatela, tutti pronti, domani sera, nella notte tra il 28 e il 29, il rituale che predice il futuro e la fortuna, crociamo le dita, con il veliero fantasma, quindi le vele spiegate, speriamo che siano tali, no? No, sono tradizioni belle, belle, assolutamente. Poi è da prendere anche un po' come un gioco, magari con i bambini, perché no? La tradizione della barca di San Pietro, l'usanza pagana, è diventata oggi un rituale di buon auspicio sempre più diffuso. Quindi social invasi dalle foto, allora mandatemelo lunedì, vi aspetto, dato che vedremo sui social sicuramente, mandatemi le vostre foto con la barchetta di San Pietro, poi vediamo come si fa. Di lo sappiamo, ormai sappiamo come si fa, però per chi non lo sapesse poi ricorderemo, dai. Intanto con noi Charlie Puth, questa è la sua Attention.

0: prossimo weekend con la nostra musica. Irama con Cabana.
1: Infometeo.
2: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: È sempre il gran caldo a farla da padrona sulle nostre regioni settentrionali, quindi prosegue la forte ondata di calore e si intensificherà proprio in concomitanza con queste due giornate di sabato e domenica. Caldo intenso, temperature che raggiungeranno anche i 38 gradi e afa che si farà sentire particolarmente marcata durante le ore serali e nei grossi centri urbani. Valori leggermente inferiori sulla Riviera Ligure, ma sempre con afa intensa. Domenica sera invece aumenterà il rischio per qualche temporale in più sui rilievi, che localmente potranno spingersi verso le pianure limitrofe. Possibile break temporalesco più generalizzato all'inizio di luglio, con attenuazione dei valori massimi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: Bella!

0: 60. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
1: Vuoi raddrizzare la tua dentatura? Il tuo sorriso non ti piace più?
2: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale e ad Invisalign, possiamo trattare pazienti di qualsiasi età e risolvere problemi di estetica e funzione attraverso mascherine invisibili.
1: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
2: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. fabrizioremotti.eu.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

sembra giusto salutare la nostra amica Pink. Ciao Pink, e lei invece quella che canta Pink con What About Us. Allora tesoro, Silvana, quindi martedì ultimo collegio docenti e poi viva la libertà, evviva, applausi, super maestra, un bacione grande Silvana, grazie ancora alla nostra amica Barbara. 10:30 adesso, novità, chi è sempre indaffarato, sempre anche in vacanza, dito nella piaga, questo, anzi lui è un businessman.

lo so, non si dovrebbe fare, però a volte anche in vacanza chi ha un ruolo importante, chi ha una certa responsabilità e deve controllare le mail, i messaggi, capita. Always on, insomma, Businessman, la canzone nuova di Dito nella Piaga. Buongiorno dal reparto convalescenza, caro il mio Manny, dai forza e coraggio con un po' di gesso che tiene un po' fresco, no? Fresco la gamba. Allora, un abbraccio, buon weekend a te, un bacione ad Ambretta. Allora, dicevamo prima la barchetta di San Pietro, il rituale che predice il futuro e la fortuna con il veliero fantasma, le vele. Quindi per seguire il giusto procedimento, no? Vele, affinché le vele siano spiegate, quindi a gonfie vele, speriamo, perché è di buon auspicio così. Allora, in una ciotola, una brocca di vetro con una base ampia e piatta, anche un bicchiere piuttosto largo può andare bene, acqua fredda, l'albume di un uovo, quindi la preparazione come la ricetta, no? Ok. Riempire il contenitore con l'acqua fredda, versare delicatamente al suo interno l'albume, non mischiare, non rimescolare, no, lasciare l'albume così come è caduto, lasciare la ciotola esposta all'aria aperta in giardino, fuori, insomma sul balcone tutta la notte, ok, e poi riportare in casa la ciotola la mattina all'alba, un po' come l'acqua di San Giovanni, no, per assistere in questo caso alla comparsa della nave fantasma, ok, del veliero le vele, quindi di buon auspicio, in bocca al lupo. Fatelo, dai, mi raccomando, poi aspettiamo le foto. Ecco qua un altro personaggino interessante che scappa dal sole, lui è Dracula. Tame Impala e Jenny tra i successi di questa estate 2026 su Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Reverchon, da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
10: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
11: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
10: Dove si trovano?
11: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
10: Ma non erano al Bennett di Belforte?
11: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
12: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
13: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
14: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
13: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Radio City, nella nostra mattina del sabato insieme a Siena Spyro con Material Lover. Siamo vicini alle 11, buona giornata a tutti, anche agli amici qui al Parco Acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba, c'è anche Giorgia.

Siete su Radio City, Martin Garrix e Ed Sheeran insieme. Vi ricordo ancora un doppio appuntamento oggi e domani a Novi Ligure, in frazione Merella, arriva la prima sagra della Croce Rossa di Novi. Dalle 19.30 potrete gustare diverse specialità, tra cui gnocchi al pesto, galletto, spiedini, e dalle 21 serata danzante, questa sera con l'orchestra Pessina Sergio, domani domenica con Mauri e Daniela. Molto importante, perché il ricavato servirà per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Novi Ligure. Oggi e domani dunque la sagra della Croce Rossa di Novi, in frazione Merella, presso il circolo WISP. E adesso, come sempre dal passato, City Story, andiamo fino al 1986 con noi Nick Cayman.

0: mattina a tutti, attenzione perché è arrivato il nostro super Fabione come super telegattone, eccolo qua, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao. Buon sabato mattina, sì, grazie. Siamo vicini alle 11 e già quasi vicini alla cottura questo giorno, a quest'ora, perché fa già un caldo allucinante qua. Dai un bacione grande e un buon weekend a tutta la community e un saluto, un buon divertimento a tutti quelli che sono a bagno nel parco acquatico alla Vagello.
0: Beati.
1: Ciao tesorissimo.
0: Ciao, ciao Fabio, buonissima giornata anche a te. Each time you break my heart dal 1986, grande Nick Cayman. Abbiamo raggiunto le 11:02.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Buongiorno dalla redazione. È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. La donna era originaria di Balestrata, in provincia di Palermo. E mentre una nuova scossa colpisce il paese, procedono con enormi difficoltà le operazioni di soccorso. Arrivata anche una prima squadra di soccorritori italiani. Indagine a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pinetta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte.

0: Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del DC-9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. Risale la tensione a Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. È un passo avanti, dice il ministro Tajani. Siamo pronti a dare sostegno diplomatico. L'Italia è nella morsa di un caldo record, ma con la fine di giugno cambia tutto. In settimana arrivano i temporali. La cupola di calore inizierà a indebolirsi a partire da lunedì 29 giugno. E con l'arrivo di luglio ci sarà la svolta. La bassa pressione farà il suo ingresso portando con sé aria fredda. È tutto, a più tardi.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: siete su Radio City, la musica dell'estate con Safe. Buona domenica. Allora, siete con Paola fino alle 12 e così apriamo una nuova ora insieme. Con i nostri grandi successi arrivano altri messaggi, altri saluti tra poco. Intanto Maroon 5 con Sisa. Questa è What Lovers Do.
1: Buongiorno da Rino e Alfie Davanzi. Buona giornata a tutti. I love you, Radio City.

Buona mattina, grazie per essere con noi. Allora, intanto Marco ci fa sapere che è vivo, ci fa piacere, mi manda una foto della savana subtropicale, no, sono le nostre campagne, è più o meno, si vede anche dalla foto, guarda, caldone, che mi raccomando, poi puoi rientrare anche nelle ore più calde. Allora, lo abbiamo sentito anche dal nostro notiziario, ne parlavo con voi attraverso i messaggi, amici resistiamo, dai, che la forza sia con te, con voi, resistiamo che tra qualche giorno, prossima settimana, si abbassano un pochino le temperature, che siano giuste, no, per l'estate, senza esagerare, che poi l'estate dura così poco, quindi con qualche temporale, qualche grado in meno, top, dai, ci stia, va bene, no? Ok, speriamo di accontentare tutti, queste le nostre richieste, eh? Continuiamo così con i pinguini tattici nucleari.

hot and cold, più hot che cold, la finale dei mondiali, come dicono i pinguini. Katy Perry su Radio City, adesso vi ricordo un appuntamento. Domani, domenica a Molare, domani l'associazione Officina Molarese insieme al Comune, l'agriturismo A Modo Mio e la cantina Tre Castelli vi invitano al secondo raduno di auto storiche e Young Timer. Alle 9, presso la sala consigliare del Comune di Molare, inaugurazione della mostra Bagliori d'estate, pittura e fotografia con gli artisti Gasperini, Luzzani, Odone e Viotti. Eventi da non perdere. È frutto di un'idea nata dal connubio tra storicità e opere d'arte, quindi un appuntamento importante e molto interessante a Molare domani mattina.

0: Love Radio City.
1: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
2: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
1: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
5: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento.

0: serramentigollo.com.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Sono novità in arrivo, quelle che trovate anche sul nostro sito. Mango e Mengoni insieme, due vincitori di Sanremo fra l'altro, una canzone riflessiva con empatia, canto d'amore.
1: Novità. Senti il silenzio che c'è là fuori.

pianto d'amore, si affidano all'empatia per restare umani, così hanno detto. Quindi Angelina Mango e Marco Mengoni insieme. L'empatia, che bella parola, oh, bellissima, assolutamente, ci piace un sacco, ce ne vorrebbe di più. Allora, anche un pochino di silenzio a volte, no? Insomma, con questo caldo bisogna stare scialli. In diverse città del mondo e anche a Roma, il Parco della Caffarella, ad esempio, è la prima zona silenziosa, praticamente un'oasi di quiete di Roma, protetta dal traffico cittadino, quindi silenzio ogni tanto. Il Campidoglio ha installato i primi cartelli di tutela per un piano che prevede 14 oasi acustiche all'interno delle ville storiche per disintossicarsi, voglio dire, leggermente lontano, allontanandosi un pochino dal traffico del centro di Roma. Il suono dei cellulari, quindi un po' di silenzio, no? Le principali oasi di pace incluse nel progetto sono Parco della Caffarella, Parco della Piantica, Villa Torlonia, Villa Ada e altre ancora, zone bellissime peraltro di Roma. Quindi con sto caldo di questi giorni salutiamo ancora il nostro amico Umberto che ci segue da lì, e poi insomma un po' di silenzio relax assoluto, bella storia, dai. Adesso la compilation per voi, 3 successi non stop.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
8: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
14: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

vacanze, dai, ci pensiamo, va. Francesco Gabbani con Summer Funk, tra i riti, le tradizioni dell'estate, ne abbiamo parlato anche stamattina. Lunedì aspetto le foto della barchetta di San Pietro e intanto aspettiamo anche il mitico Wimbledon in Total White. In bocca al lupo a Yannick, naturalmente. Mancano pochi giorni, lunedì proprio prende il via questo torneo così famoso, così importante. Elton John con Britney Spears.

la canzone nuova di Tommaso Paradiso. Invece adesso dal passato un pezzo di storia della musica 1979 su Radio City, Sheila and Be Devotion.

0: La nostra grande musica con Sheila and the Devotion, questa è Spacer dal 1979. E allora, concludendo le nostre quattro ore volate, speriamo. Buonissimo fine settimana a tutti voi, grazie naturalmente, un grande abbraccio, rimanete con noi su Radio City con la nostra musica, buon divertimento agli amici al Parco Acquatico Lavagello qui Castelletto d'Orba, noi ci risentiamo lunedì, vi aspetto a partire dalle 10, baci, grazie da Paoletta, le ultime notizie, 12:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in un appartamento in zona Pineta Sacchetti, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba. Si cerca un amico di famiglia connazionale delle vittime di origini bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, non è in pericolo di vita. Sequestrata una mannaia per la polizia sarebbe l'arma del delitto. Torna a tremare la terra in Venezuela, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9. Il ministro degli esteri Tajani ha parlato di un quadro tremendo, indicando in 3 il numero di connazionali deceduti. Al bilancio delle vittime si è poi aggiunta Francesca Mannena, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Teheran condanna violati la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Zelensky ha confermato l'attacco ad uno stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Il caldo estremo colpisce non solo la salute ma anche i portafogli delle famiglie. L'associazione di consumatori e assoutenti ha calcolato che il conto può arrivare fino a 600 euro al mese a famiglia tra il maggior utilizzo di condizionatori, consumi idrici e spese per gelati o altri prodotti per rinfrescarsi. È tutto, a più tardi.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi

0: negozio ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 50. sasautogru.com.
6: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
7: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
9: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
10: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
11: Presso i centri odontoiatrici remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria,

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare, anche in fai da te. Le carte da parati digitali, stampate su misura del tuo muro con disegni unici, si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 5106. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
8: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
6: Dove si trovano?
8: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
6: Ma non erano al Bennett di Belforte?
8: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
9: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
10: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
11: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
16: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

0: Le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Un saluto dalla redazione. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, rimasto ferito, prima di darsi alla fuga. È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. È arrivato intanto nel paese sudamericano il primo volo umanitario urgente dell'aeronautica militare che era partito da Pratica di Mare, pronto il secondo. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale del paese, parlando di palese violazione dell'accordo di pace. I Pashdaran attaccano le postazioni militari americane nel Golfo. Il Bahrain denuncia di aver subito un attacco iraniano con droni nella notte, definendolo una grave violazione della sovranità nazionale. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del 19 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. MotoGP, primo storico poker in qualifica per Aprilia. Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Magnaia quinto. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà dodicesimo. Aoutal de Guerre ha dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31ª Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31ª Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
10: Dopo aver venduto più di

0: 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
3: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: 2017.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
3: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
4: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
5: Presso i centri odontoiatrici remoti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
4: E grazie alla tecnologia di esecuzione virtuale, possiamo dirvi subito quale trattamento di implantologia è realizzabile e fornirvi un preventivo senza sorprese.
5: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04, fabrizioremotti.eu.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Aspetta, aspetta! I piatti?
9: Finiti.
8: E i bicchieri?
9: Finiti anche quelli.
8: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.

0: Love Radio City. Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
3: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
5: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Ospedali di Caracas sotto pressione dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Trovata senza vita la siciliana Francesca Mannina. E mentre la terra trema ancora con una nuova scossa di magnitudo 4.9, nel paese sudamericano arriva il primo volo umanitario italiano per garantire i primi aiuti alla popolazione. L'ONU stima danni economici per 6,7 miliardi di dollari, il 6% del PIL. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, rimasto ferito prima di darsi alla fuga. Pare fosse ossessionato dalla donna. Tragico incidente sulla 14 in corrispondenza di un cantiere direzione Bologna, dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente, forse a causa di un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Nell'impatto è morta una donna, grave il figlio neonato. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz e accusa Trump di aver violato il memorandum d'intesa. Il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani contro il suo territorio. L'accusa a Teheran è di compromettere il lavoro per la pace. Tennis, tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, dice il numero uno al mondo che a Londra si presenta da campione in carica. Poi aggiunge: abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
1: Per te i centri odontoiatrici remoti si fanno in 3 sedi per esserti sempre più vicino. E oggi, con l'apertura ad Arquata Scrivia, con 2 sale operative all'avanguardia, i centri odontoiatrici remoti diventano un vero punto di riferimento per la chirurgia dentale in Piemonte. Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
2: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
3: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
2: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
3: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 Stay progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
12: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
17: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragico incidente sull'autostrada A14 dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente. Nell'impatto è morta una donna, un neonato di 6 mesi è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il conducente di un camion è morto in un incidente stradale sulla statale 309 Romea all'altezza di Campagna Lupia nel Veneziano, coinvolti un'auto ibrida e il TIR che al momento dello schianto stava trasportando lastre d'acciaio. Nella frenata le lastre, scorrendo in avanti, hanno diverto la cabina e l'hanno schiacciata. Terremoto in Venezuela, la misura del disastro è nei numeri destinati tragicamente a salire. 920 morti, oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Trovato il corpo senza vita della donna di origini siciliane scomparsa. Nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operation. Il comandante di una nave cisterna ha riferito di essere stato colpito da un proiettile. L'imbarcazione ha riportato danni alla plancia, l'intero equipaggio è al sicuro. I motori, Jorge Martinez si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda di MotoGP ad Assen. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Completano la prima fila Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su volkswagen.it.
7: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti in corso Alessandria 575.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina in

0: Insieme, cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
9: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
2: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
6: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
7: Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
8: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
9: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
10: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
9: Dove si trovano?
10: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
9: Ma non erano al Bennett di Belforte?
10: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
11: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
12: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
13: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
14: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
15: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ONU stima che i terremoti del 24 giugno abbiano causato al Venezuela perdite economiche per circa 6,7 miliardi di dollari, pari a quasi il 6% del prodotto interno lordo nazionale. Intanto sono 920 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Sull'autostrada adriatica si è ribaltato un minivan con a bordo una famiglia di 6 persone. È morta una donna di 25 anni, grave suo figlio di 6 mesi, che sarebbe stato in braccio alla mamma ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo in una scarpata dopo un volo di 3 metri. È stato operato d'urgenza. Un uomo l'ha aggredita appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi genitori, gettandole addosso dell'acido. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, a Peseggia di Scorsè, in provincia di Venezia. Una donna è ricoverata al centro ustionati di Padova. Le sue ferite sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un numero crescente di navi sta richiedendo permessi all'Iran per attraversare lo stretto di Hormuz, dopo che mercantili non autorizzati hanno ricevuto colpi di avvertimento. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Formula 1, vanno a George Russell le terze libere in Austria, poi l'altra Mercedes di Antonelli e la Ferrari di Hamilton. Leclerc chiude settimo e rossa, molto più vicina alle frecce d'argento rispetto al giorno precedente. Alle 16 le qualifiche. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo davvero. Da oltre 50 anni Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest prosegue la forte ondata di caldo, con apice previsto proprio in queste due giornate di sabato e domenica, giornate molto calde, caldo intenso che porterà le massime vicine ai 40 gradi e con afa che farà sentire particolarmente marcata durante le ore serali nei grossi centri urbani. Valori inferiori sulla Riviera Ligure, ma sempre con afa intensa. Domani aumenterà il rischio di qualche temporale sui rilievi che localmente potrà spingersi verso le pianure limitrofe. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
10: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
11: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
10: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
12: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
13: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
14: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
15: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coi ventate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del 19 Itavia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Allarme caldo in Europa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di 1 anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. MotoGP. Un perfetto Raul Fernandez vince la sprint nel Gran Premio d'Olanda, 10° atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Trekhaus con Ai Ogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi limita i danni ed è quarto, poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: I piatti?
1: Finiti.
0: I bicchieri?
1: Finiti anche quelli.
0: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%. I want
2: it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
8: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 18 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Ed un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso l'Afghanistan orientale, a 450 km a nord-est di Kabul. Lo riporta l'Istituto Nazionale Geologico degli Stati Uniti, secondo cui il sisma ha coinvolto le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche a Islamabad, la capitale del Pakistan. Proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Le forze ucraine hanno colpito uno stabilimento industriale a Volgograd, in Russia. Per Mosca il bilancio è di un morto e 10 feriti. Scrivendo su X, Zelensky ha descritto l'impianto come un importante complesso industriale dove la Russia produce sistemi di artiglieria e equipaggiamento militare. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. Amuro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto. E cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom. Ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

porte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
2: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
1: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
3: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
4: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Aia, che mal di denti! Ma ho troppa paura!
9: Vai da Prevident. Ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
8: Dove si trovano?
9: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
8: Ma non erano al Bennett di Belforte?
9: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
10: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
11: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
12: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela. Almeno 920 vittime e oltre 50.000 dispersi. Recuperato un neonato dopo 50 ore. Tre morti, anche tre italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Altro forte terremoto di magnitudo 6.1 in Afghanistan orientale. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage di Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. A Imperia, alla foce del torrente Impero, sono stati recuperati i corpi dei due ragazzi trovati sui fondali in mare. A portarli in superficie sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, al termine di una complessa operazione coordinata dalla guardia costiera della città ligure. 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario, il presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli, poi Max e le McLaren. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Il Gran Premio domani alle 15. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest prosegue la forte ondata di caldo, con apice previsto proprio in queste due giornate di sabato e domenica, giornate molto calde, caldo intenso che porterà le massime vicine ai 40 gradi e con afa che farà sentire particolarmente marcata durante le ore serali nei grossi centri urbani. Valori inferiori sulla Riviera Ligure, ma sempre con afa intensa. Domani aumenterà il rischio di qualche temporale sui rilievi, che localmente potrà spingersi verso le pianure limitrofe. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
5: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
6: Giulia, ho trovato uno offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
8: Aspetta, aspetta, i piatti?
9: Finiti.
8: I bicchieri?
9: Finiti anche quelli.
8: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Love Radio City.
1: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
2: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Aia, che mal di denti! Ma ho troppa paura!
5: Vai da Prevident. Ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
4: Dove si trovano?
5: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
4: Ma non erano al Bennett di Belforte?
5: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
6: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
7: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 20 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage a Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadi il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. Un uomo di 69 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato a Olbia, in Sardegna. La vittima è il direttore del cantiere di un palazzo in costruzione. È precipitato per 7 metri ed è morto sul colpo. Indagini sono in corso per la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo. Lo sport: si chiude questa sera la fase a gironi del Mondiale del 2026 con gli ultimi verdetti. I riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
14: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!

0: successi. I love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
6: Presso i centri odontoiatrici remoti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
7: Come gli interventi di rigenerazione ossea con tecnica TACOS modificata dal dottor Remotti, che consentono anche nei casi più complessi di riacquistare il sorriso.
6: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 5106. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
13: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
14: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
15: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
14: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: City.
1: City.
0: Radio City.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona di 3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
6: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
2: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City Estate. Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri,

0: più.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.
3: What we're living in. Let me tell ya.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio City.
2: Solo grandi successi.